ricordo dei campi di grano. Il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore, amore che nasce dentro il cuore dell'uomo.

qualcuno ha sparato e io quel giorno ho pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto, quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore.

sorrisi e non sembro mai stanco. Ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso del mondo, la guerra e la gente che cambia il suo.